Se non rapì la sine, volevo la taximide. Le giunta sulla cita. Tula, tula, tula, wa.